Mahnung. Anima mia. Sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì. Ma ora sono lontano. Pensa. È a mezzanotte. Fissa una stella.